0: so ist aber kein Stecker. Also non è esattamente cerebrale interessante questo passato, però quello che fatto per me zigzag bruciano.
1: Sarà anche
0: questo.

0: so just a bit cool. So questo è centrale interessante, questo passato, però pure il fatto di zigzag, bruciare,
1: sono in
0: alto, sì, questo è
2: Vuol dire?
1: Vuol dire.